Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean. Arrivato fresco, fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato sette banche ho sfaligiato nello spazio limitato d'un mattino.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bane, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per veder Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Radio Monte Canate. Sì, Otti, ma allora è la radio, ma siamo sicuri che è Radio Monte Canate? Sì, che bello, l'ascolta anche il mega direttore.

con te che vedrai sul mio viso un uomo incontrato per caso che ti ha regalato un sorriso. Con te parlerò dei graffi che ho

La serata è finita, la gente se ne va salutando. Nella sala ormai vuota rimane soltanto l'eco, l'eco di una canzone, la tua canzone.

Ad insegnargli che è più cristiano imporsi col rifiuto. Pretenderanno che tu torni indietro e ti costringeranno a partorire.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica, per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
10: Unieuro, batte forte, sempre.
6: Rita e Maurizio ti aspettano alla Casa del Fiore in viale Matteotti 61, telefono 0524 57 3204, il più grande negozio di fiori della zona. Originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona e con preventivi gratuiti associato Teleflor International. E per la festa della mamma, fiori più belli e regali più graditi dalla vostra persona più cara. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
10: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: Mamma son tanto...
4: E per la festa della mamma, una composizione, un'idea personalizzata per dimostrare tutto il tuo affetto alla persona che ti è più cara al mondo.
6: Mamma son tanto felice.
7: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
9: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta. Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
9: Ma no, de 5 è che anche i salumi che in la fine...
4: Salumificio parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze, salumificio parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
10: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
11: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
11: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Niente. Abbassa, ecco, abbassare. E ciao a tutti, buongiorno. Io i saluti ve li ho mandati. Giornata autunnale al 100%. Non vi nego che ho acceso la caldaia, sto scaldando qui dentro, ma so che voi non lo fate, qui dentro c'è freschino, e perciò ho voluto dare, si dice in dialetto, ne fiemede, in dialetto, der ne fiemede, ed abbiamo l'appuntamento odierno. È un appuntamento della domenica. Intanto partiamo subito, così non lo dimentico. Diletta, che ieri sera Diletta, quando sei in ascolto, mi raccomando, messaggiami dopo il notiziario. Mi messaggi, così ti metto il brano che hai chiesto ieri e che non avevo sotto mano, ma che l'ho trovato. E poi l'ho tutto equalizzato, cioè messo a posto come piace a te. Perciò dimmi però quando sei libera di ascoltarlo, salvo qualche interruzione, logicamente, però a radio a tutto volume. Dicevo, il numero dell'otto è il 66. Nessun vincitore, 59, 37, 38, il 12, il 14, l'8, sono i numeri dati dalla flottiglia del quiz, i più coraggiosi ascoltatori della radio, quelli che giocano al sabato. Mi spiace che non ci sia vincitrice, perché non c'è un maschietto, tutte donne che hanno chiamato. No, c'è Roberto Boerio, mamma mia, non dimentichiamo il Robertone. Non nominare il nome di Dio in vano. C'è sui 10 comandamenti anche questa raccomandazione. Ed abbiamo invece, alziamo un pochino qui, veniamo ai nostri giochi. Allora, avete saputo tramite Anna l'ultima novità, quella, cos'era la catena di montaggio sessuale, dopo la più comune, la casa di tolleranza, dopo il trenino bello, dopo la orgia, Lucrezia e Borgia, abbiamo avuto anche l'harem, è una catena sessuale. Bene, l'Anna si è portata a casa i 200 punti. 200 punti. Guardiamo, in attesa di un altro gioco, tosto, ma ce ne sono quattro che sono tosti, come come il pancarè e il prosciutto e la fontina, che logicamente non vengono indovinati. Però se si muove l'anna non si muove per niente, perciò anna, che è salsese, nata perlomeno a Salso, ma di importazione di Varano Marchesi, Varano, di Varano, che non ha ancora scoperto la via giusta della seta, no, non della seta, ma il nome del proprietario del grande mitico storico albergo de Traz. Abbiamo per Fidenza, anche qui si sta interessando molto intensamente l'anna, però non ha trovato ancora lo sbocco giusto. Sapete dirmi, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata via Micheli in due modi. Quali sono questi due modi che voi fidentini chiamavate via Micheli? Ci vuole orecchio, ci vuole. Non ho detto che c'è l'orecchio, non c'è. Ma ci vorrebbe orecchio. Sentiamo il disco quiz. Qui l'anna è meglio che non tenti neanche lontanamente. Sentiamo il disco quiz. Qual è? Pietro, penso sempre a te per dedicarti questo brano. Appena indovineranno. Rifà, replay, eccolo qua.

0: Abbiamo il rumore, anche qui ci vuole orecchio, fantasia, fantasia, sentitelo. La risposta più simpatica è quella dei rompere i crackers. Pensate, sentire in un ristorante i crackers che si spezzano. Quanto è stremlon? Abbiamo per il rumore 88 punti. Abbiamo per salso, fidenza e il disco quiz 4 premi e 20 punti. 4 premi e 20 punti. A voi, secernere il figo, secernere, non scegliere, secernere. Vacca bestia. Allora, a voi. Diciamo indovinare nel più breve tempo possibile come ha fatto l'Anna con il harem. Dopo, Anna, me lo concedi, dopo aver detto tante cose, non dico offese, tante cose completamente inesatte, fuorvianti e che non hanno nulla a che fare. Comunque, se c'è stato l'aiuto, ringrazia chi ti ha aiutato, se no, ringrazio te per il tuo prestigio. Andiamo con il primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto Empa Adozioni Parma? Ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio. Per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate chiocciola polaris.it, radio montecanate chiocciola gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusy, Legna, Sonia e Adriana.
1: italiano, ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Bene, ed abbiamo la baita che vi aspetta, la baita con le sue specialità, la sua natura, la montagna di casa vostra, la baita, l'ambiente più rustico di tutta la zona. Ricordiamo la baita, ed abbiamo anche Calicanthus piante e fiori, oggi aperto alla grande, oggi aperto fino alle 19, festa della mamma. Come ben sapete, è stata posticipata dall'8, e per me sarà sempre l'8 di maggio. Io sono tradizionalista, io sono cyclone. Cosa volete farci? Sono un abitudinario e festeggerò sempre la mamma l'8 marzo, però per questioni industriali l'hanno spostata, è giusto, perché non è giusto fare un giorno di festa
0: che costa allo Stato milioni e milioni di euro per una festa, perciò è giusto farla alla domenica. Oggi alla grande, un fiore, una composizione, un cadeau, un regalo, originalissimi, li trovate da Calicantus, anche un buon caffè da Calicantus, insomma il locale che vi accompagna come sempre dalla nascita alla morte, ricordatelo sempre. Ed anche oggi Calicantus vi dà quel bellissimo pensiero del giorno: non aver paura di invecchiare, farai le stesse identiche pazze cose, solo le farai più lentamente.

0: eccomi.
1: Silvana, ciao, ho gridato, c'era un uccellino sull'antenna che non mi lasciava passare il segnale.
0: Comunicazione, un uccellino monello.
1: Anche lì è autunno inoltrato? Sì.
0: Mamma mia.
1: Ah, autunno,
0: bigia,
1: sì.
0: Bigia,
1: no,
0: freschino.
1: Qui sta piovigginando addirittura. Piovigginando, ma proprio una goccia, ma sì. È autunno proprio.
0: No, qui non piovigina, però c'è brutto, c'è grigio, mamma mia, una giornata uggiosa, veramente. Più che maggio sembra novembre, ma comunque.
1: Sì, novembre.
0: È una... Poi fra l'altro mettono insomma un po' perturbato anche per una serie di giorni.
1: Sì, sì,
0: vedremo...
1: sì.
0: È vero?
1: Sì, sì, è vero.
0: Vedremo
1: è vero.
0: Un po' come va a finire.
1: Mettono anche... Ferragosto la pioggia.
0: Anche è per una spruzzata di neve. Mamma mia. Vabbè, andiamo avanti. Allora, purtroppo, intanto facciamo gli auguri a tutte le mamme, quelle che ci sono presenti e quelle che purtroppo sono in cielo. E quindi, insomma, ricordiamole. E niente, andiamo con, a proposito di mamma, questa Sonia che è sparita con i figli, insomma continuano gli avvistamenti, ma sono, cioè che dicono, ma sono tutti privi di fondamento, quindi una ha detto che avrebbe visto in un bosco questa donna con i quattro cani, ma comunque insomma non si sa bene cosa è successo. Adesso fra l'altro si fa strada l'ipotesi che possa scattare anche il sequestro di persona, quindi... Non si sa, anche perché questa qui si era licenziata, che aveva poi anche ritirato la liquidazione, boh, magari potrebbe essere finita incappata in una rete di qualcosa di insomma di inquietante. E poi fra l'altro aveva preso questo kit di sopravvivenza perché lei era un'appassionata di arrampicate, ho capito, però sono passati 20 giorni, quindi insomma l'allontanamento volontario lascia un po' insomma spazio ad altre inquietanti ipotesi. Poi per quanto riguarda invece Parma e provincia c'è un report dell'INPS che parla di oltre 115.000 pensionati, quindi insomma sarebbero praticamente in Parma e provincia sarebbero uno su quattro, e c'è appunto un report dove si parla di questa fotografia insomma dei pensionamenti.
1: Sì, Silvana, io qui sì. Sai che intervengo,
0: sì.
1: Però io sono fra i pensionati, ho pagato una bella pensione, me la ridanno indietro, ma se l'avessero messa a frutto giusto, come fanno le persone sagge, non ci sarebbero quei problemi, perché detraggono tutti i mesi fior di quattrini.
0: Sì, è vero. Quindi è vero, cioè è inutile starli poi, ma bibo, bah, è vero, cioè è una situazione insomma veramente, boh, vabbè. No, ogni modo insomma hanno fatto questa fotografia a Parma e province, quindi. E poi c'è invece addio uno storico fondatore del gruppo Zatti a Parma, ricordiamo tutte le macchine che vediamo in giro, no? Auto Zatti, quindi insomma aveva 79 anni ed era appunto il capostipite di questa azienda. E, che aveva insieme al fratello avviato negli anni 80, l'aveva aperto a Brescello, la prima concessionaria, per poi sviluppare questa azienda, e quindi insomma si era fatto veramente insomma, un impero, perché è un imprenditore reggiano che poi aveva impiantato appunto questo autosalone, era partito da un garage diciamo, e poi insomma aveva costruito un'azienda, una realtà fondata su un senso di fiducia, di appartenenza, una grande famiglia anche di collaboratori, di clienti, di persone, fra l'altro era anche generoso perché aiutava anche il prossimo. E poi c'era in via Volturno invece un'anziana che aveva perso l'orientamento, poveretto, un ultra ottantenne. Per fortuna l'hanno aiutato i carabinieri che l'hanno riaccompagnata a casa e riaffidata al figlio. E c'è poi invece, per quanto riguarda la provincia, Soragna, una donna è stata derubata della collanina d'oro mentre era nel garage, anche qui un ultra ottantenne che è stata circuita da una giovane che poi insomma dopo aver rubato la collanina aveva fatto sparire le tracce, lei era rimasta senza il suo amato gioiello. A Solignano invece un 24enne è uscito di strada e versa in gravi condizioni, si trova all'ospedale insomma e quindi speriamo che ce la faccia, perché i politraumi erano piuttosto gravi, però ha fatto tutto da solo. C'è stato invece un blitz dei carabinieri nella zona di Sissa e Tre Casali, e anche qui è stato arrestato un latitante praticamente che era ricercato a livello internazionale, soprattutto in Spagna. C'è stata una violenta rissa a Noceto con un 31enne che è rimasto ferito e ricoverato all'ospedale di Fidenza di Baio. Insomma, qui trovare una notizia positiva è dura tutti i giorni, cioè ormai è diventato veramente una mosca bianca. Per quanto riguarda invece Salso, ricordiamo che domani cominciano i lavori di restauro del Pozzo Scotti in Piazzale Berzeri, quindi insomma verrà restaurato questo pozzo. A Fidenza ricordiamo che oggi termina la 6 giorni del Festival della Francigena, sono stati tanti gli ospiti, i laboratori, gli incontri.
1: Tanti, Silvana, proprio sì, mi soffermo che ieri ero a Fidenza, ho visto, li riconosci con lo zainetto. Ne ho visti tanti, a partire a piedi qui dalla nostra strada, io alle 10.
0: Sì, perché c'erano tante camminate.
1: Esatto, alle 10.30, venendo poi, parlando, ho visto proprio una bella coda, la Teresa, quella 93enne che viene via con me, mi diceva che bello vedere i giovani che camminano.
0: Tanti pellegrini.
1: Sì. Che camminano, è stata una bella iniziativa. Bravo Massimo, sei l'unico.
0: Era stato lui, lungimirante, lui. Poi gli davano del visionario, ma ci aveva visto giusto, perché adesso addirittura è dentro a un percorso internazionale, insomma anche con la casa, adesso tutti vogliono aderire all'Associazione Europea delle Vie Francigene, quindi insomma non era proprio un visionario, aveva proprio visto giusto. Grande Massimo, sì. E quindi oggi ci sono gli appuntamenti appunto finali. Stamattina ricordiamo che è in corso la Fidenza Medesano, che si chiama Lenti alla Meta, quindi insomma è un cammino lento, no? Per così assaporare insomma lo stare insieme, guardare i paesaggi delle colline senza insomma andare di corso, però soffermarsi un attimo insomma a guardare magari anche gli alberi, i castelli, le colline verdi in questo periodo di maggio. Quindi insomma tantissime iniziative che hanno richiamato anche gente anche da fuori, perché insomma ormai la Francigena è diventata insomma un bel percorso per i pellegrini. E proprio parlando di via Francigena, ricordiamo che è stato riaperto in via Rossi l'ostello dei pellegrini, lì vicino al Duomo, dietro l'abside, e questo ostello era stato chiuso perché andava rifatto appunto l'appalto, però è stato riaperto proprio ieri. Quindi insomma chi si è trovato a transitare per Fidenza poteva sostare anche all'ostello riaperto, insomma in pieno ritmo, anche quindi per i prossimi mesi estivi. E ricordiamo poi che c'è una richiesta di un finanziamento alla Regione per rilanciare il centro, l'hub urbano, e praticamente servirebbe 1,5 milioni, di cui 870 di interventi diretti, 120 per azioni e interventi e 160 riguardo le iniziative. La richiesta per un contributo di cofinanziamento alla Regione sarebbe di 560.000 euro, e si interverrebbe praticamente in primis sulle vie Berenini e Gramsci. Via Bernini soprattutto secondo me ha bisogno veramente di essere rilanciata, perché c'è una miriade di negozi sfitti insomma che non sono proprio un bel biglietto da visita, perché la via è bella, questo corso, però insomma ogni passo c'è una vetrina sfitta con insomma ragnatele, un po' brutto da vedere, quindi insomma
1: purtroppo
0: questo è vero.
1: Il bigliettino da visita
0: è un po' dappertutto,
1: se tu,
0: certo.
1: Se tu vedi qui da noi hanno optato, è molto bello, quei manifesti fissi nelle vetrine per non guardare dentro quei negozi lì,
0: per vedere la schifezza che c'è, certo.
1: Purtroppo è una cosa indescrivibile, non avremmo mai pensato.
0: No, ma poi fra l'altro insomma è proprio brutto, non da vedere, perché calcinacci, le ragnatele, insomma non è proprio bello. Poi ricordiamo invece da domani che ci sono delle cambiamenti di modifiche delle viabilità per asfaltare le strade lì in via Timavo nel quartiere Luce, che arriveranno fino alla rotatoria, quindi insomma attenzione chi passa di lì nel quartiere Luce. Niente, vi rinnovo la mia buona domenica, un caro saluto e ci sentiamo.
1: Ecco, Silvana, diciamo a Davide che purtroppo io per quei soldi che mancano lì, un milioncino, da me purtroppo non uscirà, ma dalla, chiedi alla Silvana, magari lei
0: fa uno
1: sforzo.
0: No,
1: ma ascolta, ma io non so come fanno i poveri comuni a tirare avanti, perché rimangono tutti a Roma.
0: Roma, no, ma è veramente un disastro.
1: Veramente,
0: insomma,
1: i nostri sindaci fanno i miracoli. Vabbè.
0: Sì, sì, poveretti, sono veramente presi per la gola, ma più di tanto anche loro.
1: No, ma per l'amore, con gli introiti addirittura che ci sono, va bene, dai.
0: Ma poi anche come il problema della sicurezza, no? Tutti quello, via, quello. Giù, a mano di banga, ma non ci sono le forze.
1: E la sanità?
0: Bravo.
1: Adesso diciamo una cosa. Mi diceva una signora che ha avuto bisogno del pronto soccorso, ma io non sono razzista, ben venga. Tutti coloro che vengono a lavorare in Italia per me sono uguali a me,
0: certo.
1: Bianchi, rossi, neri, verdi, grigi, però vanno al pronto soccorso 4-5 per farsi visitare tutte.
0: Sì, per tutto, sì, sì, poi vanno a intasare, cioè,
1: esatto.
0: Quando vai lì devi stare un giorno intero. Quindi...
1: Vittorio, erano in quattro. È fatto così, va bene, dai.
0: Va bene.
1: Prendiamolo
0: okay.
1: Come viene.
0: Sì. Ciao, ciao, domenica. Ciao.
1: È colpita una nave nel Golfo Persico. Una, a 23 miglia a nord-est, a bordo della nave si è sviluppato un piccolo incendio, non c'è pericolo per logicamente inquinamento, impatto ambientale e quant'altro. Poi, come ben sapete, omicidio di Palermo, il sedicenne in carcere. Perciò hanno già messo le mani, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario, un sedicenne, e mi viene un nervoso perché non gli faranno nulla, non gli faranno nulla, dovrebbero darlo in mano a me. Vabbè, ha confessato, io ho ucciso 69enne infermiere in pensione, non gli fanno nulla e noi pagheremo per questo assassino il mantenimento in una casa non di pena ma di cura. Poi tanti altri fatti, ricordiamo che i fatti sono sotto gli occhi di tutti, ma concludiamo il nostro notiziario che oggi si è dilungato un po' di più, perché è sempre un piacere sentire Silvana. Oggi è San Giovanni da Avila e Sant'Antonino, non Antonio, Antonino più piccolino, San Cataldo. I nati oggi sono attivisti, riescono a ottenere ottimi risultati che di solito li rendono al meglio da soli che piuttosto come giocatori di squadra. In qualità di insegnanti si distinguono per la loro originalità, grazie alla loro grande inventiva, intuito, sanno anche quando insistere nelle cose o demordere. La loro forza è la dolcezza. Seguendo le loro impressioni finiscono sempre in piedi, perciò cadono sempre in piedi queste persone, sono in famiglia delle punti di approccio, punti di riferimento, è importante per loro avere vicino amici, familiari che li apprezzino, li guardino con stima in ogni direzione. I pregi, è intuitivo e molto audace, i difetti è impulsivo e molto autocompiaciuto, cioè è un po' un viva io. diciamolo schietto, e passiamo al tempo oggi. C'è un aumento, lo stiamo vedendo, della nuvolosità, ma con scarsa possibilità di piogge insistenti. Sarà una giornata a dir poco autunnale, come dicevamo con Silvana, lo zero termico a 3000 metri, con temperature minime che sono abbassate a più 8, le massime più 25, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti una buona domenica.
2: Notizie flash. Notizie flash.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Vighi Fratelli in via Reggio.

0: Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Taviano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene.
1: Andiamo sperando che la Diletta non abbia ancora il negozio pieno. Casomai aspettate un attimo. Per Diletta, che ieri non ce l'ho fatta, per Diletta è attentissima a quello che succede a Radio Monte Canate. Ha ascoltato il nostro almanacco, che è il più invidiato, Puspul, l'almanacco ufficiale è un qualcosa che solo Radio Monte Canate vi può dare. Poi ci sono degli intermezzi musicali che piacciono o meno, comunque a Diletta perlomeno è piaciuto tantissimo l'intermezzo di ieri musicale che c'è sempre nel nostro almanacco. Allora Diletta, spero che sei in ascolto. De Pasadinas Ruff Orchestra con Honey Pie, Honey Pie, per Diletta.

America anni 50, però di l'età. Sono delle canzoni più belle, di quegli anni, ruggenti, comunque simpatica anche questa. Grazie per l'attenzione, equilizzata al tempo giusto, sentiva da Dio, logicamente, perché quello che arriva da YouTube non è sempre speciale, però. Voglio farvi una domanda a voi, che è una domanda improvvisa, e vi do 3 punti, 3 punti, 15 secondi, tassativi, perché poi ci sono i traduttori che mi fregano. 3 punti, questa canzone è molto bella. De Pasadena's Reuf Orchestra, che ha eseguito il brano Onei Pie. Cosa significa in italiano Onei Pie? Scusate il mio mal parlato inglese, sembra più cinese o giapponese. Onei pie. Onei pie. Onei pie. Ma è torta di miele. Pensate ai titoli stupidi, no? Torta di miele. Ed abbiamo. Leggo sempre il nostro volentieri, il nostro Pietro di Torino. Ciao Vittorio, buona domenica, buona giornata a te, buona trasmissione. Un saluto a te, allo staff di Radio Montecanati, in particolar modo a Roberto Boerio di Ivrea, alla mia cucciolotta. Grazie a tutti per la vostra cortese attenzione e come sempre, la tua disponibilità, firmato Pietro di Torino. Pietro, allora, intanto o uno o l'altro mi hanno fatto sentire che sono in ascolto. Ciao, a tutte e due. Per Pietro di Torino, questione di feeling, cocciante e mina.

0: Spelling vale 3 punti e li merita tutti, tutti. Sapete dirmi Tazio Nuvolari, mamma mia, ha gareggiato con i Bronchi a pezzi fino all'ultimo. Grande campione, grande Tazio Nuvolari. Qual era il soprannome dato dagli sportivi a Tazio Nuvolari? Io lo so. E voi? 3 punti. Qual era il soprannome dato dagli sportivi a Tazio Nuvolari? Eccolo qui, 3 punti li merita tutti.
1: Mantovano Volante.
0: Bravissima Tina, brava. Il Mantovano era di Mantova, voi passate da Mantova, attraversate Mantova nel giardino, c'è il suo mezzo busto con la targa, grande, grande, grande. Allora Tina, 14, 15, 16, ed abbiamo poi dopo per voi della flottiglia, flottiglia dei quiz, ci sarà il cadeau, ne parleremo fra pochi istanti, intanto andiamo con la Carla, Carla, l'amico Giovanni Caglioni, per la Franceschina e per l'amico Vittorio, caro, caro Vittorio. Carlina, un saluto, hai sentito tutte le belle notizie della tua meravigliosa Salso. Salso. Un saluto a tutti con Rimmel, Francesco De Gregori. Per Carla.
2: E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure.

0: Radio Monte Canate, la radio più disinquinata musicalmente parlando del mondo. Grazie. Un saluto a Carla, Giovanni, Francesca, Vittorio, grande, grande amici. Abbiamo per voi della flottiglia 20 punti, 20 e 3 premi. Per voi non della flottiglia del quiz avete 3 punti. Mi dite un nome al maschile di 5 lettere, qui non c'è il cronometro in mano. Guardiamo, poi vi aiuto, vi darò il punto di consolazione dandovi un aiuto sempre se non indovinate il nome. Nome di, di uomo, nome al maschile di 5 lettere. Voi della flottiglia dei quiz siete i privilegiati, coraggio, come ha detto il Papa, la flottiglia serve per far capire alla gente che non deve ammazzare. Pronto?
1: Dario.
0: Dario, per Latina Dario. Dario, Dario, che è un nome tipico romano. Dario, è vero? Però Tina, tu non lo ricordi, l'ho detto, l'ho fatto l'altro ieri. Ho menzionato Dario Gelfi, il nostro fisarmonico. Fate dei doppioni che sono inutili, io cerco sempre. Ma dai là, sì.
1: Romeo
0: e Giulietta non l'ho mai fatto, me lo segno. Pronto?
1: Mauro.
0: Pronto? Pronto?
1: Mauro?
0: Mauro,
1: sì.
0: Mauro per l'Anna. Mauro. Allora, adesso me lo segno anche Mauro, Mauro me lo segno per poterlo fare, però non fate doppioni, Dario l'ho fatto l'altro ieri, Allora, adesso vi regalo il punto. Nel mezzo del cammin di nostra vita, io mi ritrovai in una selva oscura. Di chi sto parlando? Guardiamo chi è all'altezza. Anna, tu dovresti essere all'altezza dell'intellettuale. Sì.
1: Dante.
0: Dante. Le due. Sì, pronto?
1: Dante.
0: Tre, vai, se ce n'è degli altri, ma di, sì, intellettuali da Boan, nel mezzo, così inizia la Divina Commedia, ho visto che la conoscete a menadito, bravissime, allora parto da Latina che è la prima, qui davanti, 17, poi Silvana va a 7, poi Anna va a 208. Anna ha un bel salto di qualità. Sarà difficile batterlo. Comunque darò poi un premio anche al vincitore togliendo l'Anna sarà premiata. Logicamente il vincitore senza i 200 della... karaoke, karate, harem, andiamo con la pubblicità.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche. Tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
5: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
7: vi garantisco che anche l'Anna lo sa, anche se no, anche se col dialetto non familiarizza molto bene, col dialetto di Sanso e di Firenze. Come diciamo in dialetto, vale un punto, talmente facile, a uno che non sa fare nulla, neanche le cose più semplici. Dialetto osterie, mamma mia, quando sento parlare il dialetto mi disfo, ormai senti solo... Dudu. Dudu, pronto? Cos'è che hai in buon... cos'è un buon dì?
8: Un buon niente.
7: Ah, ma devi parlare chiaro, se no non ti capisco. E le bon e niente, stacca le parole, Tina, se no non ti capisco. E le bon e niente, se non, non ti capisco, non è che io sia sordo. Allora, guardiamo se qualcuno trova la risposta esatta. Un punto per Voglio Lanna. Sì? No, il deficiente o la deficiente. Allora... È giustissimo la Silvana, che è il dialetto, biase si dice in dialetto, lo mastica come il chewingum. Le nambun et fer lo culbicer. Perciò pensate quanto è incapace di far tutto. Li mette in un bicchiere. Deve solo rigarlo, e le nambot fer culle, perciò non è capace. Brava Silvana, bravissima. Un punto, brava. Questo si chiama parlare dialetto. 10. Le nambon et fer lo culbicer. Grazie Silvana. Allora, sentiamo delle telefonate, ho già pronto per Irma di Fidenza il suo brano.
9: Vittorio, per ringraziarti stamattina ti dedico buongiorno a te di Pavarotti. Grazie,
7: buongiorno a te.
10: Ciao, per cortesia puoi mettere per Diletta Perdutamente di Achille Lauro. Grazie, ciao.
7: Sarà fatto. Allora andiamo per la nostra Irma di Firenze, Cuore bandito di Julie and Julie.

0: Vale 3 punti. 3. Sapete dirmi nella cavalleria rusticana, non nella cavalleria cararmata, ma rustica. Sapete la famosa cavalleria rusticana di Puccini? No, la sé, è per il Cuyon, se no il Creden. Allora, cavalleria rusticana, come si chiamava la mamma di compare Turiddu? Mamma, quel vino è generoso, troppi bicchieri ne ho tracannati, vado fuori all'aperto, ma prima voglio che mi benedite. Mamma mia, la lirica proprio non è il vostro settore. Come quel giorno che partì soldato. Mamma mia. Si chiamava Lucia. 3 punti erano la Lucia. Sentiamo l'Anna. Eccola qua.
1: All message. Play it back.
2: Vittorio, per ringraziarti, stamattina ti dedico buongiorno a te, di Pavarotti. Grazie, buona.
0: Buongiorno a te, bella canzone, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella Anna, mi piace tantissimo questa canzone. Vai con Luciano, Luciano Pavarotti.

0: gente, diciamo, questa è It Is, direbbero in America It Is Music, questa è musica, grande, grande, grande musica. Allora, vale tre punti, sapete dire, poi vado con la pubblicità, poi l'ultimo brano in programma. Per stamattina, perciò non fate più richieste. Sapete dirmi, per due punti, facilissimo, come si chiama l'alterna oscillazione che il moto ondoso del mare imprime alle navi? Io lo so, e chi si frega? La, la, la. È un bel valzerino, fra l'altro. Buongiorno a te, era un valzer, bellissima quella canzone, grande, è una delle ultime incisioni di Luciano Pavarotti. Ricordo l'oscillazione si chiama il beccheggio, ed andiamo con la pubblicità.
1: Prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano alla Casa del Fiore in Viale Matteotti 61, telefono 0524 57 3204, il più grande negozio di fiori della zona, originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona e con preventivi gratuiti, associato Teleflor International, e per la festa della mamma fiori più belli e regali più graditi dalla vostra persona più cara. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
0: Unieuro, batte forte sempre.
3: Bene, abbiamo l'ultimo brano, ascoltiamo Silvana.
4: Ciao, per cortesia puoi mettere per Diletta Perdutamente di Achille Lauro? Grazie, ciao.
3: Perfetto, Perdutamente di Achille Lauro per Diletta da Silvana.

come si chiama? No, l'ho già fatto. Come si chiama il famoso mercato dei produttori locali che si svolge ogni quarto sabato del mese in Piazza Garibaldi a Firenze? Comment s'appelle, direbbero in Francia. Allora, quante sono le pasticcerie a Salso?

0: Allora, il mercato dei prodotti, dei produttori locali, che si svolge ogni quarto sabato, sentiamo chi è, così non l'ho ancora detto, va benissimo.
1: Col Diretti.
0: Grazie Tina. Allora, si chiama Solidalia, si chiama. E le pasticcerie a Salso sono, veniamo per gradi dall'alto al basso, la pasticceria Salsi, Tosi, Desiré e la 900. Sono le quattro pasticcerie che producono i dolci e le paste che vendono. Bene, Rien Affair, l'ho detto che siamo un po' in decadenza con conoscenze in loco, e non abbiamo, perché fra l'altro è ammessa la nostra Anna, se no ci dava un bel aiuto per andare nel fosso. Andiamo con il nostro oroscopo, se nulla succede, voi lo vorrete, ci sentiamo alle 12:40. Ciao a tutti.

Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Si possono fare tante cose quando la mente lavora vigile, aperta, riflessiva, ricettiva, quando non manca il lampo di intuito abbinato alla razionalità. Toro. La seconda decade è al suo buon giorno, l'aggancio per ristabilire un certo equilibrio, per darsi indirizzi più precisi, programmi più chiari nelle grandi linee. Gemelli. Non agite in modo scombinato, raffazzonato, impulsivo, egocentrico e quanto altro per estensione. Cancro. Un pizzico di ottimismo, un filo di buon umore non faranno che migliorare le vostre possibilità. Leone. I nati all'inizio di agosto hanno alcune possibilità, occasioni o imprevisto a favore dei quali potrebbero beneficiare, attenti all'introversione, all'egoismo, perché potrebbero essere opportunità perse per vie, occasioni non colte. Vergine. Se avete il cuore libero, se aspettate l'amore, il periodo si presta all'inizio di qualcosa che può finire con la marcia nuziale. Aprite dunque occhi e orecchi. Bilancia. Giorno favorevole. Non seguite eventuali inclinazioni all'indolenza. Perdereste l'occasione di dare nuovo e razionale impulso alle vostre iniziative. Scorpione. La giornata presenta valori nella media più proficua. Non abbiate timori inutili. Affrontate con serenità ogni cosa. Cercate di chiudere i sospesi più gravosi o impegnativi e avete modo di giudicare le cose con obiettività, forti anche di un eccellente dono d'osservazione. Sagittario. È possibile lasciarsi andare a momenti di irritazione, di insofferenza e anche di ribellione. Si tratta di sfumature che si ingigantiscono per un piccolo attacco improvviso di noia. Capricorno. Agire in modo rapido, efficace, con la massima efficienza, è quasi un gioco da ragazzi. Impegnatevi con tutte le vostre risorse fisiche e mentali. È il momento che vi apprezzeranno per quello che valete veramente, anche perché è possibile vedervi più distesi, anche sorridenti. Acquario. Si possono soddisfare anche alcune ambizioni, ancora piuttosto modeste. Il senso pratico appare un ottimo e valido suggeritore di mosse semplici ma efficaci. Pesci. Ancora qualche tratto bisbetico affiora dal vostro comportamento. Si consiglia di non istruire oggi processi alle intenzioni altrui. Da parte vostra c'è una discreta mancanza di obiettività e anche di sincerità.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Notizie Flash!
6: Notizie Flash!
7: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Bene, ed abbiamo la baita che vi aspetta, la baita con le sue specialità, la sua natura, la montagna di casa vostra, la baita, l'ambiente più rustico di tutta la zona, ricordiamo la baita. Ed abbiamo anche Calicanthus piante e fiori, oggi aperto alla grande, oggi aperto fino alle 19, festa della mamma, come ben sapete è stata posticipata dall'8, per me sarà sempre l'8 di maggio. Io sono tradizionalista, io sono suclon, cosa volete farci? Sono un abitudinario e festeggerò sempre la mamma l'8 marzo, però per questioni industriali l'hanno spostata, è giusto, perché non è giusto fare un giorno di festa che costa allo Stato milioni e milioni di euro per una festa, perciò è giusto farla alla domenica. Oggi alla grande, un fiore, una composizione, un cadeau, un regalo, originalissimi, li trovate da Calicanthus, anche un buon caffè da Calicanthus. Insomma, il locale che vi accompagna come sempre dalla nascita alla morte, ricordatelo sempre. Ed anche oggi Calicanthus vi dà quel bellissimo pensiero del giorno: non aver paura di invecchiare, farai le stesse identiche pazze cose, solo le farai più lentamente.

0: Silvana, ciao, ho gridato, c'era un uccellino sull'antenna che non mi lasciava passare il segnale.
1: Comunicazione. Un uccellino monello.
0: Di, anche lì è autunno inoltrato, sì.
1: Mamma mia.
0: Ah, autunno,
1: bigia,
0: sì.
1: Bigia,
0: no,
1: freschino.
0: Qui sta piovigginando addirittura. Piovigginando, ma proprio una goccia, ma sì. È autunno proprio.
1: No, qui non piovigina, però c'è brutto, c'è grigio, mamma mia, una giornata uggiosa, veramente. Più che maggio sembra novembre, ma comunque.
0: Sì, novembre.
1: È una, poi fra l'altro mettono insomma un po' perturbata anche per una serie di giorni.
0: Sì, sì,
1: vedremo,
0: sì.
1: È vero?
0: Sì, sì, è vero.
1: È vero. Un po' come andrà a finire.
0: Mettono anche Ferragosto la pioggia.
1: Anche è per una spruzzata di neve. Mamma mia. Vabbè, andiamo avanti. Allora, purtroppo, intanto facciamo gli auguri a tutte le mamme, quelle che ci sono presenti e quelle che purtroppo sono in cielo, e quindi insomma ricordiamole. E niente, andiamo con, a proposito di mamma, questa Sonia che è sparita con i figli, insomma continuano gli avvistamenti, ma sono, cioè che dicono, ma sono tutti privi di fondamento, quindi una ha detto che avrebbe visto in un bosco questa donna con i quattro cani, ma comunque insomma non si sa bene cosa è successo. Adesso fra l'altro si fa strada l'ipotesi che possa scattare anche il sequestro di persona, quindi non si sa, anche perché questa qui se si era licenziata, che aveva poi anche ritirato la liquidazione, boh, magari potrebbe essere finita incappata in una rete di qualcosa di insomma di inquietante. E poi fra l'altro aveva preso questo kit di sopravvivenza perché lei era un'appassionata di arrampicate, ho capito, però sono passati 20 giorni, quindi insomma l'allontanamento volontario lascia un po' insomma spazio ad altre inquietanti ipotesi. Poi per quanto riguarda invece Parma e provincia, c'è un report dell'INPS che parla di oltre 115.000 pensionati, quindi insomma sarebbero praticamente nel capo di Parma e provincia sarebbero 1 su 4, e c'è appunto un report dove si parla di questa fotografia insomma dei pensionamenti.
0: Sì, Silvana, io qui sì. Sai che intervengo,
1: sì.
0: Però io sono fra i pensionati, ho pagato una bella pensione, me la ridanno indietro, ma se l'avessero messa a frutto giusto come fanno le persone sagge, non ci sarebbero quei problemi, perché detraggono tutti i mesi fior di quattrini.
1: Sì, è vero. Quindi è vero, cioè è inutile starli poi, ma è vero, cioè, è una situazione insomma veramente vabbè. No, in ogni modo insomma hanno fatto questa fotografia a Parma e province, quindi. E poi c'è invece addio uno storico fondatore del gruppo Zatti a Parma, ricordiamo tutte le macchine che vediamo in giro, no? Auto Zatti, quindi insomma aveva 79 anni ed era appunto il capostipite di questa azienda. E, che aveva insieme al fratello avviato negli anni 80, l'aveva aperta a Brescello la prima concessionaria per poi sviluppare questa azienda, e quindi insomma si era fatto veramente insomma un impero, perché è un imprenditore reggiano che poi aveva impiantato appunto questo autosalone, era partito da un garage diciamo, e poi insomma aveva costruito un'azienda, una realtà fondata su un senso di fiducia, di appartenenza, una grande famiglia anche di collaboratori, di clienti, di persone, fra l'altro era anche generoso perché aiutava anche il prossimo. E poi c'era in via Volturno invece un'anziana che aveva perso l'orientamento, poveretto, un ultra ottantenne. Per fortuna l'hanno aiutata i carabinieri che l'hanno riaccompagnata a casa e riaffidata al figlio. E c'è poi invece, per quanto riguarda la provincia, Soragna, una donna è stata derubata della collanina d'oro mentre era nel garage, anche qui un ultra ottantenne che è stata circuita da una giovane che poi insomma dopo aver rubato la collanina aveva fatto sparire le tracce, lei era rimasta senza il suo amato gioiello. A Solignano invece un 24enne è uscito di strada e versa in gravi condizioni, si trova all'ospedale insomma e quindi speriamo che ce la faccia, perché i politarmi erano piuttosto gravi, però ha fatto tutto da solo. C'è stato invece un blitz dei carabinieri nella zona di Sissa e Tre Casali, e anche qui è stato arrestato un latitante praticamente che era ricercato a livello internazionale, soprattutto in Spagna. C'è stata una violenta rissa a Noceto con un 31enne che è rimasto ferito e ricoverato all'ospedale di Fidenza di Baio. Insomma, qui trovare una notizia positiva è dura tutti i giorni, cioè ormai è diventato veramente una mosca bianca. Per quanto riguarda invece Salso, ricordiamo che domani cominciano i lavori di restauro del Pozzo Scotti in Piazzale Berzeri, quindi insomma verrà restaurato questo pozzo. A Fidenza ricordiamo che oggi termina la 6 giorni del Festival della Francigena. Sono stati tanti gli ospiti, i laboratori, gli incontri.
0: Tanti,
1: le
0: Silvana, proprio sì, mi soffermo che ieri ero a Fidenza, ho visto, sì. Li riconosci con lo zainetto.
1: Sì.
0: Ne ho visti tanti, partire a piedi qui dalla nostra strada, io alle 10.
1: Sì, perché c'erano tante camminate.
0: Esatto, alle 10.30, venendo poi, parlando, ho visto proprio una bella coda. La Teresa, quella 93enne sì, che viene via con me, mi diceva che bello vedere i giovani che camminano.
1: Tanti pellegrini.
0: Sì, che camminano, è stata una bella iniziativa. Bravo Massimo, sei l'unico.
1: Sì, era stato lui, lungimirante, lui. Poi gli davano del visionario, ma ci aveva visto giusto, perché adesso addirittura è dentro a un percorso internazionale, insomma anche con la casa. Adesso tutti vogliono aderire all'Associazione Europea delle Vie Francigene, quindi insomma non era proprio un visionario, aveva proprio visto giusto. Grande Massimo, sì. E quindi oggi ci sono gli appuntamenti appunto finali. Stamattina ricordiamo che è in corso la Fidenza Medesano, che si chiama Lenti alla Meta, quindi insomma è un cammino lento, no? Per così assaporare insomma lo stare insieme, guardare i paesaggi delle colline senza insomma andare di corso, però soffermarsi un attimo insomma a guardare magari anche gli alberi, i castelli, le colline verdi in questo periodo di maggio. Quindi insomma tantissime iniziative che hanno richiamato anche gente anche da fuori, perché insomma ormai la Francigena è diventata insomma un bel percorso per i pellegrini. E proprio parlando di via Francigena, ricordiamo che è stato riaperto in via Rossi l'ostello dei pellegrini, lì vicino al Duomo, dietro l'abside, e questo ostello era stato chiuso perché andava rifatto appunto l'appalto, però è stato riaperto proprio ieri. Quindi insomma chi si è trovato a transitare per Fidenza poteva sostare anche all'ostello riaperto, insomma in pieno ritmo, anche quindi per i prossimi mesi estivi. E ricordiamo poi che c'è una richiesta di un finanziamento alla regione per rilanciare il centro, l'hub urbano, e praticamente servirebbe 1.000.000 e passa, di cui 870 di interventi diretti, 120 per azioni e interventi e 160 riguardo le iniziative. La richiesta per un contributo di cofinanziamento alla regione sarebbe di 560.000 euro, e si interverrebbe praticamente in primis sulle vie Berenini e Gramsci. Via Bernini soprattutto secondo me ha bisogno veramente di essere rilanciata, perché c'è una miriade di negozi sfitti insomma che non sono proprio un bel biglietto da visita, perché la via è bella, questo corso, però insomma ogni passo c'è una vetrina sfitta con insomma ragnatele, un po' brutto da vedere. Quindi insomma
0: purtroppo
1: questo
0: è vero, il bigliettino da visita
1: è un po' dappertutto,
0: se tu vedi qui da noi hanno optato, è molto bello, quei manifesti fissi nelle vetrine per non guardare dentro quei negozi lì,
1: per vedere la schifezza che c'è, certo.
0: Purtroppo è una cosa indescrivibile, non avremmo mai pensato.
1: No, ma poi fra l'altro insomma è proprio brutto, non da vedere, perché calcinarci le ragnatele insomma non è proprio bello. Poi ricordiamo invece da domani che ci sono delle cambiamenti di modifiche delle viabilità per asfaltare le strade lì in via Timavo nel quartiere Luce, che arriveranno fino alla rotatoria, quindi insomma attenzione chi passa di lì nel quartiere Luce. Niente, vi rinnovo la mia buona domenica, un caro saluto e ci sentiamo.
0: Ecco, ciao, ciao, Silvana, sì? Diciamo a Davide che purtroppo io per quei soldi che mancano lì, un milioncino, da me purtroppo non uscirà, ma dalla, chiedi alla Silvana, magari lei
1: è da boh.
0: Uno sforzo.
1: A,
0: no, ma ascolta, ma io non so come fanno i poveri comuni a tirare avanti, perché rimangono tutti a Roma. A Roma,
1: no, ma è veramente un disastro.
0: Veramente,
1: insomma,
0: i nostri sindaci fanno i miracoli. Vabbè.
1: Sì, sì, poveretti, sono veramente presi per la gola, ma più di tanto anche loro.
0: Oh, non, ma per l'amore, con gli introiti addirittura che ci sono, va bene, dai.
1: Ma poi anche come il problema della sicurezza, no? Tutti quello, via, quello. Giù, a mano di vanga, ma non ci sono le forze.
0: E la sanità. Bravo. Adesso diciamo una cosa. Mi diceva una signora che ha avuto bisogno del pronto soccorso, ma io non sono razzista, ben venga. Tutti coloro che vengono a lavorare in Italia per me sono uguali a me,
1: certo.
0: Bianchi, rossi, neri, verdi, grigi, però vanno al pronto soccorso 4-5 per farsi visitare tutte.
1: Sì, per tutto, sì, sì, poi vanno a intasare, esatto. Quando vai lì devi stare lì un giorno intero, quindi...
0: Vittorio, erano in quattro, è fatto così, va bene, dai,
1: va bene.
0: Prendiamolo
1: okay.
0: Come viene,
1: sì. Ciao, ciao, ciao.
0: È colpita una nave nel Golfo Persico, un, a 23 miglia a nord-est. A bordo della nave si è sviluppato un piccolo incendio, non c'è pericolo per logicamente inquinamento, impatto ambientale e quant'altro. Poi, come ben sapete, omicidio di Palermo, il sedicenne in carcere. Perciò hanno già messo le mani, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario, un sedicenne, e mi viene un nervoso, perché non gli faranno nulla, non gli faranno nulla, dovrebbero darlo in mano a me. Vabbè, ha confessato, io ho ucciso 69enne infermiere in pensione, non gli fanno nulla e noi pagheremo per questo assassino il mantenimento in una casa non di pena ma di cura. Poi tanti altri fatti, ricordiamo che i fatti sono sotto gli occhi di tutti, ma concludiamo il nostro notiziario, che oggi si è dilungato un po' di più, perché è sempre un piacere sentire Silvana. Oggi è San Giovanni da Avila e Sant'Antonino, non Antonio, Antonino più piccolino, San Cataldo. I nati oggi sono attivisti, riescono a ottenere ottimi risultati che di solito li rendono al meglio da soli che piuttosto come giocatori di squadra. In qualità di insegnanti si distinguono per la loro originalità, grazie alla loro grande inventiva, intuito, sanno anche quando insistere nelle cose o demordere. La loro forza è la dolcezza. Seguendo le loro impressioni finiscono sempre in piedi, perciò cadono sempre in piedi queste persone, sono in famiglia delle punti di approccio, punti di riferimento, è importante per loro avere vicino amici, familiari che li apprezzino, li guardino con stima in ogni direzione. I pregi: è intuitivo e molto audace. I difetti: è impulsivo e molto autocompiaciuto, cioè è un po' un viva io. diciamolo scritto, e passiamo al tempo oggi. C'è un aumento, lo stiamo vedendo, della nuvolosità, ma con scarsa possibilità di piogge insistenti. Sarà una giornata a dir poco autunnale, come dicevamo con Silvana, lo zero termico a 3000 metri, con temperature minime che sono abbassate a più 8, le massime più 25, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco, a Lussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti una buona domenica.
2: Notizie flash.
3: Notizie flash.
4: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
5: Lo ha fatto in silenzio,
6: ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
4: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
6: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
4: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
4: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
5: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione.
7: Salumi al Top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
5: Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.

non c'è che dire. L'indecisione tua è una malattia. A volte mi vien voglia di gridarti vado via. Lasciami fare la vita mia.

non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it. Non è solo musica,
1: è un'emozione. Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Rita e Maurizio ti aspettano alla Casa del Fiore in Viale Matteotti 61, telefono 0524 57 3204, il più grande negozio di fiori della zona, originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona e con preventivi gratuiti, associato Teleflor International, e per la festa della mamma fiori più belli e regali più graditi dalla vostra persona più cara.

tante luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

voce, ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto quello che c'è fuori

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni e 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Almanacco del 10 maggio.
1: In data odierna si ricorda San Alfio, martire insieme ai fratelli Filadelfio e Cirino presso Lentini, in provincia di Siracusa.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Alfio.
1: Il nome potrebbe essere di origine greca e risalire ad Alfos, cioè bianco. È infatti attestato in certe notazioni di autori come macchie bianche sulla pelle.
0: In greco, Alfos è strettamente legato al latino albus, da cui deriva anche albino e albume. Alfio era quindi un nome imposto ai fanciulli chiari di pelle.

0: the front and they were getting it behind. We had no gun, so we didn't stop running. The British tried to catch us, but we really were too slow. Then the Frenchies came and they...
1: Il 10 maggio 1869 è un giorno di festa a Promontory Point, una piccola località dell'Utah. Fra qualche istante le due linee ferroviarie, l'una proveniente dall'est e l'altra da ovest, saranno collegate da un'unica rete ferroviaria.
2: Ormai gli Stati Uniti potranno essere attraversati con il treno dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico. L'Union Pacific è partita dalla Iowa ad est e la Central Pacific dalla California ad ovest.
1: Metro su metro, i costruttori sono avanzati lentamente, superando innumerevoli difficoltà, la natura ostile, gli indiani che hanno cercato di impedire che il mostro d'acciaio dei visi pallidi invadesse le loro terre.
2: Ma oggi tutto questo è stato dimenticato. Le sofferenze, gli incidenti tecnici e soprattutto la rivalità tra le due compagnie.
1: Gli operai collocano solennemente le ultime rotaie. I presidenti delle due compagnie avvitano l'ultima caviglia in oro. È arrivato il momento decisivo.
2: Il treno e la sua locomotiva, partita un giorno prima da New York, riaccende le caldaie, i pistoni sono in pressione. Il convoglio, addobbato a festa, passa sferragliando anche quell'ultima rotaia, un nuovo passo verso il futuro.
1: Oggi, nel tempo degli aeroplani, dei missili, chi conosce ancora questa storia, che sa ormai di leggenda? La storia di una caviglia d'oro e di 5.000 operai che hanno lavorato per quasi 20 anni, con la pistola in mano e il martello nell'altra.
2: La sera del 10 maggio 1933, 4 mesi dopo la nomina di Hitler a cancelliere, una lugubre manifestazione notturna è inscenata in una piazza della capitale davanti all'università.
1: Acceso un grande rogo, le camicie brune gettano alle fiamme montagne di libri scelti tra quelli di autori liberali e democratici, di poeti e romanzieri antinazisti o ebrei. La cultura europea, non allineata ai dogmi hitleriani, viene simbolicamente distrutta. L'operazione è diretta da Goebbels.
2: New York, 10 maggio 1977. Stroncata da un attacco cardiaco, muore nel suo appartamento di Manhattan Joan Crawford, una delle più famose dive di Hollywood.
1: Aveva 69 anni. Nel 1959, alla morte del suo quarto marito, si era ritirata dal cinema, succedendogli alla presidenza della compagnia Pepsi Cola.
2: È proverbiale che i gatti hanno 9 vite, ma non solo quelle a quanto sembra.
1: Pensate che nell'aprile del 1952, un gatto pezzato dal nome Fat Olive, cioè oliva grassa, è precipitato da un attico di Toronto dall'altezza di 49 metri, senza recarsi alcun danno, eccettuato un ossicino fratturato della zampa destra.
2: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. Vi diamo appuntamento a domani, 11 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

A tutti, buongiorno, asparagi, buoni asparagi, buonissimi asparagi, l'enigma amletico, buongiorno a tutti, dicevo, buon appetito, risotto agli asparagi, veramente buono, buono, buono, buono, buono. E non hanno controindicazioni nel modo più assoluto. Un saluto a tutti voi che mi state seguendo. Oggi regalerò in primis 3 punti subito con un quiz facilissimo. Vedrete un quiz facile, facile, facile. Regalo 3 punti come... diciamo bravissima Lanna, mamma mia, Lanna, che fulmine a ciel sereno, mamma mia, ha indovinato anche l'arem, Anna, se ti chiedessi, lo so che tu non me lo dici, e fai bene, però i segreti vanno tenuti. Che l'aiutino l'hai avuto senz'altro, perché diciamo quello che mi hai detto antecedentemente alla risposta esatta erano un po' fuori dal mondo. Diciamo, Anna, se ti chiedessi come si chiamano, guardiamo, vale un punto per tutti voi, è fuori gioco, però un puntino ve lo do. Tina, tu che mi dici sempre delle cose esattissime, come si chiamano gli addetti, perché non facciano la velocina nell'arem, sai, uno... come si chiamano califfi, si chiamano i maharaja, quelli che hanno 30, 40, 50 mogli, logicamente perché non glieli scopino, con la scopa non li tengono spolverate, allora mettono vicino delle cose, delle personaggi che evirano. Gli tolgono il pisellino, non so se è ancora così. Sai dirmi, vale 3 punti, come si chiamano? Guardiamo chi me lo... Anna, specializzata in harem. Mi è venuto in mente per caso, eccolo, tu figo, mamma. Sono fenomeni, bravo. Fenomeni, avete visto, 3 punti all'Anna, 3 punti a bravissime tutte e due, non devono loro fare la catena di montaggio, devono solo guardare. Allora, 3 punti alla mamma mia Lana, preparatissima, mamma mia, si è preparata. Allora, 200, eccolo qui, 9, 210, 211 Alanna e la Silvana, 8, 9, 10. Eccolo qui, però dopo ho un quiz sonoro che sto cercando in tutti i modi, questo era facile, mi è venuto in mente così, en passant. Dopo faccio un quiz sonoro che sono abbastanza affidabili. Adesso, chi mi dice, chi mi trova il cognome dell'ultimo proprietario dell'albergo Detraz a Salso, a voi darmi la soluzione. Fino al 1950, nessuno può aiutare Anna, nessuno ti aiuta, via Micheli, non Malpeli, non
Michelangelo, via Micheli, era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due nomi, con due nomi, perché aveva due sbocchi. Vabbè, non voglio aiutarvi più di tanto, perché l'Anna è lì che ascolta e è molto brava. Allora, abbiamo poi il quiz sonoro, che ve ne farò un altro, perché vi darò subito 5 punti. Sapete dirmi il titolo di questa canzone? Vedrete che prima o poi Annetta ci arriva, pian piano, con passi elefantiaci, cioè le passi lenti, riesce nel suo intento. Eccolo qui, questo è il disco quiz. Ci vuole tanto orecchio, ed abbiamo il rumore dopo i crackers, insomma, me le aspetto tutte. Spezzare un cracker, sentite, ristorante, e sarà mia nasa da Maringon, spezzare il i crackers da Maringon. Toc! No, beh, Anna, non so dove li trovi, io sinceramente non so dove li trovi. Spezzare un crackers, insomma, l'idea è buona, l'idea rende, diciamo, come posso dire, rende fedele la registrazione che ho fatto. Andiamo a completare l'almanacco di oggi.

Dovete portarmi il tramezzino intanto che trasmetto, se no mi tocca magnarlo. Stasera, report, quale sarà la fogna? La fogna che scoprirà Ranucci? Vedremo. Quante fogne. Cercano di mandarlo via, fortunatamente non ci riescono, perché almeno, diciamo, sapete che il primo è sempre stato il primo canale del governo, secondo è quello di mezzo, terzo è il canale della opposizione, però non riescono a mandar via Ranucci. Scopri pure degli obrobri e delle fogne, che noi ne siamo super felici. Sapere come siamo turlupinati da tutte le parti. Abbiamo invece San la pazienza è Giobbe. È la pazienza che ha Giobbe. Oggi è San Giobbe. Sapienza. Giobbe il sapiente, come leggo qui sul nostro almanacco. Compie gli anni Bono, abbona, no, Bono, compisse 60, Donovan. Donovan mi sentis par nome basta, per il canzone è Donovan, ninkuno smia, comunque il compisse 80 anni. Ed abbiamo per l'amor di Dio 28, bene, andiamo a girare la pagina. Chi nasce oggi dotato di una notevole grazia fisica avrà buona dote di persuasione e seduzione. Pensiamo alla frase del giorno: equilibrio, tranquillità, ma la pazzia è molto più interessante. Bertrand Russell. Sole è sorto alle 6, tramonterà alle 20:39. Luna caliente si leva alle 2:53, cala alle 13:08. Ricordiamo che il proverbio del giorno: risparmia l'acqua e bevi il vino. Sicilia, risparmia l'acqua, bevi sempre il vino. Io morirei di sete. Ed abbiamo la cosa del giorno: la rana di una qualità equatoriale ha l'equilibrio e la cautela nell'orecchio interno, e chi se ne frega. 1962 McComics pubblica il primo numero di Incredible Hulk, che me è il guardinanca sin Pegan, creato da Stanley e Jack Kirby. Proprio a me sono le cose che non ho mai e mai guarderò, se non per castigo.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Bene, ed abbiamo la baita che vi aspetta, la baita con le sue specialità, la sua natura, la montagna di casa vostra, la baita, l'ambiente più rustico di tutta la zona. Ricordiamo la baita. Ed abbiamo anche Calicanthus piante e fiori, oggi aperto alla grande, oggi aperto fino alle 19, festa della mamma. Come ben sapete, è stata posticipata dall'8, per me sarà sempre l'8 di maggio. Io sono tradizionalista, io sono cyclone, cosa volete farci? Sono un abitudinario e festeggerò sempre la mamma l'8 marzo, però per questioni industriali l'hanno spostata, è giusto, perché non è giusto fare un giorno di festa che costa allo Stato milioni e milioni di euro per una festa, perciò è giusto farla alla domenica. Oggi alla grande, un fiore, una composizione, un cadeau, un regalo, originalissimi, li trovate da Calicanthus, anche un buon caffè da Calicanthus. Insomma, il locale che vi accompagna come sempre dalla nascita alla morte, ricordatelo sempre. Ed anche oggi Calicanthus vi dà quel bellissimo pensiero del giorno: non aver paura di invecchiare, farai le stesse identiche pazze cose, solo le farai più lentamente. Ed abbiamo il Papa Leone XIV, mondo nel male, uccide innocenti, riferito logicamente a Putin, a Netanyahu e a Trump, che uccidono innocenti. Anche Trump, il Trumpino, anche lui non è ancora nella lista dei criminali, ma perché si ha un occhiolino di riguardo. Ma mi sembra logico, anche alla mostra, alla Biennale di Venezia, se si esclude, se si vuole escludere la Russia, si esclude anche Israele, ha ragione, i contestatori, si esclude il boia dell'Ucraina, bene, si deve escludere anche il boia dei palestinesi, diciamo pane pane, vino al vino, signori miei, qui è quello che so. Intanto 97esima adunata
1: a Genova, come ben sapete, la Dunata degli Alpini, dove senz'altro ci sarà anche il nostro Roberto Boerio, che è un fans degli Alpini. Tajani, una persona calma, pacata, che dice cose giuste. Diciamo, non giova brontolare con l'America, ma attenzione, non con il leader, non con il presidente, che bisogna starci lontani, lontani più non posso. Sono parole condivise di Tajani, sì all'America, no al suo. Intanto, quante, sentite questa, non è una barzelletta, no, non racconto ancora barzellette, ah, li volete sporche, no, io ce li ho solo pulite, monopattini. E quante volte l'abbiamo sentito? Dal 16 si rischia 400 euro di multa, targa, assicurazione, casco, non andare in due o in tre su. Ma voi ci credete? Siamo in Italia, dai, ci crede? Quante volte l'hanno già detto? Vedremo cosa succede. Te li trovi dappertutto, sui marciapiedi, dappertutto. Diciamolo, il 16 scade, vedremo se si vedrà almeno un in monopattino fermato, per, non dico multato, se in regola, ma fermato per accertamenti, fermato un quindicenne per l'accoltellamento a Napoli. A Napoli c'è più coltelli in giro e pistole che la pizza alla napoletana. Il ferito ha un 14enne, operato, è gravissimo, e mi dispiace, io farei delle leggi corporali ben più mirate a togliere tanti delinquenti da questo mondo. Poi abbiamo invece per l'antivirus, inizia lo sbarco dalla nave, ricordiamo a Tenerife, la Andus in porto. Israele espelle due attivisti della flottiglia, non espelle però gli attivisti flottiglia del Quds, che sono solo un'esclusiva di Radio Monte Canate. Diamo un'occhiata nell'ultima pagina in fondo se c'è qualcosa. Ricordiamo festa della mamma in Italia dal 1952, però attenzione, nacque la festa della mamma nel lontano 1914 in America. Non c'era Trump, no, proprio all'inizio della prima guerra mondiale. Intanto, ciao mamma, diventerà un francobollo. Ricordiamolo, è un francobollo ispirato alla canzone di Jovanotti. Insomma, tante tante anche belle cose. Come sarà il temp ad man? Avremo nuvoloso, variabile, qualche pioggia al mattino sui rilievi, nel pomeriggio non è escluso anche fenomeni in pianura, migliorerà in serata, zero termico a 2800 metri, temperature minime più 12, massime più 20, venti moderati o forti sui rilievi, deboli con rinforzi altrove. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. canate.it, grazie Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
2: Notizie flash.
3: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Allora partiamo con la prima, che viene per Roberto Boerio. Roberto Boerio, che oggi penso sia in trasferta a Genova, dove c'è il raduno, più del 90° raduno degli alpini, grandissimi. Allora andiamo con il primo brano, che è un brano che dedichiamo a tutti gli alpini, a tutte le forze dell'ordine, alle 8 in punto, per Roberto Boerio.

Bella, bella, bella. Alle 8 in punto si è alzato Roberto ieri per andare a Siena. Belin de Siena, bellino di Genova. Ciao Roby. Allora, vale 5 punti. Spero non riusciate. 5 punti. Attenzione, 15 secondi. Chi mi dice il titolo di questa? Dopo è facile trovare. Dopo è molto facile. Chi mi dice 5 punti? Chi? Anna, non sarai te a vincere. No, mi spiace, lo dico, ma sarà veramente...

15 secondi sono passati. Adesso c'è un punto, dai, do un punto. Aspettavo la risposta. Allora, sa che ve la rimetto. Datemi, vale un punto, non più 5. Non l'ha saputo neanche la Donatella, che è super esperta, Da la la. Queste, io lo dico a qualcuno, queste sono canzoni, Da la la, da la la la la la la. Quanto è bella. Tina, Tina. Vabbè, allora, un punto, vale ancora il punto. Va bene? Se bien, e andiamo con Giovanni. Io ho la fortuna di avere in telematica un cardiochirurgo, Giovanni Cagnoni. Ciao Giovanni, grazie a te e a tutta la famiglia, un saluto enorme. Sempre collegato, perché Giovanni mi dice: Vittorio, hai sbraitato troppo, il cuore è andato un po' fuori, ma sai Giovanni che io ho il cuore matto, ma è l'isbella me, tac, tal, va, me navello, e che mi è più, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, è musica, è il mio cuore, è dal rock and roll al lento, è per Giovanni Cagnoni, il cardiochirurgo, è questo cuore alpino.

0: canissu, dicono a Napoli, anche se il parlare meridionale non è che mi aggrada molto, anche nei film preferisco sempre il parlare senza accenti. Se poi in televisione mi fate però anche qualche film in parlare veneto o toscano, non dico parmigiano, non sono proprio campanellista, un qualcosa di Pietro, anche torinese, anche voi torinesi sapete che avete un po' parlate un po' con la dentiera stretta, è vero? Pietro, è vero? No, non conto, ma guarda un po', il torinese è un po' come i cantanti da adesso. Abbiamo adesso per la flottiglia del quiz, voi del sabato avete 4, 3 premi e 20 punti. Tre premi e 20 punti per Tina. Cerco, ascolta, per aiutarti, lo faccio, Stella, non per criticare. Cerco di variare i nomi, capito? Sì, capito. Allora, che però mi dai sempre delle belle idee. Sapete dirmi un nome di donna di 5 lettere? 5 a Piesois, 5 lettere. Tina, aspetto la tua. Guardiamo. Eccola, Tina. Tina, Tina, Tina, Tina. Pronto?
1: Allora, Milva.
0: Milva. Milva Biolcati. Pronto?
2: Linda.
0: Linda?
2: Linda.
0: Linda. Linda e Mario. No, ho capito benissimo stavolta. Linda e Mario Marenghi hanno fatto epoca a Radio Monte Canate. Marietto, tutte e due scomparsi, tutte e due al cimitero di Tabiano Castello. Tutte e due al cimitero di Tabiano Castello. Pronto?
3: Livia.
0: Livia. Livia, la flottiglia è agguerrita. La flottiglia del quiz è agguerrita. Forza. Eccolo qua.
1: Sì.
0: Scusa, non ho capito.
1: Eccolo.
0: Cos'è?
1: Andy.
0: Scusami Anna, vuoi farla sofisticata? Dimmi il nome, non ho capito il nome. Elide. Ah, Elide. Elide. È un po' sofisticata come Elide. Va benissimo, io non eccepisco mai. Elide. Allora si parla. Elide non tanto strano, che è vero? Allora Elide. Elide, guardiamo, voi della flottiglia del twist, facciamo la flottiglia non del quiz, la flottiglia, l'Anna ha sempre con Elide, di Favoda, Elide, e Sinclete, sì, e lì, ci sarà, Elide, me con mia vonca conosco chiama Elide, l'Anna ha tanti di amiche che si chiamano Elide, mentre invece ho delle amiche che si chiamano, ne ho una che è Perazzoli, pensa, Perazzoli, che la mamma... Sì, senti, Anna.
4: Bella.
0: Bella. Allora, quante mamme ha messo alla loro bambina il nome Bella? Bella. Bella, bella di nome e di fatto. Grazie Anna per avermo. A proposito, ragazzi, voi la flottiglia del twist, mi dite il titolo di questa canzone per un punto. Anna, canta a voce aperta, ma senti la voce, è venuta a me il vomito. Vabbè, andiamo con Claudio. Claudio, eccolo qua.
2: No, new message, all message, playback. Ciao Vittorio.
0: Ciao Claudio.
2: Volevo fare una dedica a Silvana, sì. Ci metti Rose del Sud, un valzer viennese, ciao.
0: Quella che hai detto ieri, no? Che ti è piaciuta, va benissimo, è bello, è innamorato della Rose del Sud, perché sono i paesi caldi, Silvana, Claudio, Claudien, ti auguro un bel viaggio nei paesi del Sud. Bello, valzer viennese, bello, bello.

0: Allora, guardiamo chi di voi è sintonizzato con la flottiglia del Twist. Vince 2 punti. No, non è l'Anna. Anna, tu non ci arrivi. Nel modo più assoluto, perché qui si tratta di pura grande fantasia. Perché oggi mi sembra conto sulla Silvana. Conto sulla Silvana. Perché tanto più oggi vale il mio motto in napoletano puro: H nessun FS. Perché? Guardiamo se viaggiamo sulla stella. AI, intelligenza artificiale, si chiama AI. In inglese, perciò, prima c'è artificial intelligence. Noi diciamo intelligenza. Perché vale quanto mai oggi, qui dalla flottiglia del Twist, il motto H nessun FS. Ma com'è facile giocarvi? Come fa? Non vi do la risposta, vi faccio solo ascoltare no, forse qualcuno voleva, no, ha fatto mezzo suono, allora non è dagli alpini, eccolo qui, guardiamo.
1: Sì. No, ha fatto mezzo suono,
2: lui è...
3: nessuno è falso,
1: eccolo qui, guardiamo.
3: Qui nessuno è falso.
0: Ma non ho mica chiesto cosa vuol dire, Anna. Anna, non ho mica chiesto, no, non è falso, qui nessuno è coglione. I napoletani dicono qui nessuno è coglione, non falso. È un altro nome. H nessuno è fesso, coglione. Perciò Anna non hai capito il gioco. Era riferito a questo e non vi dico.

0: mica nessun affesso. C'è sempre un punto adesso, un punto per prima del termine del programma ci arrivate e mi direte il titolo, però acca nessun affesso. Anna, non mi capisci, Stella. Stella mia, non mi capisci.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
0: E l'ho presa come esempio perché se non ci è arrivata la Donatella, che è bravissima, vabbè, gliel'ho canticchiata malamente con in bocca una cos'era in bocca? Un panino imbottito, stavo masticando panino. Ha sentito bene.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: Mamma son tanto.
4: E per la festa della mamma, una composizione, un'idea personalizzata per dimostrare tutto il tuo affetto alla persona che ti è più cara al mondo.
9: Sheriffa, net mette stecchi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
10: Ma no, ma de 5 cata da quel pan?
11: Ma no, de 5 è che anche i saloon che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
10: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
9: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
12: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile ed Insidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed Insidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
13: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
13: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
14: Ma dove vai? Bellezza in bicicletta.
15: Anna, capire per rispondere esattamente. Se bien. Vale due punti. Come diciamo in dialetto da osteria, non da università, quando si sta poco bene e fra l'altro c'è anche tempo brutto, non ditemi sum invers menabrete, fuori tempo, sum invers menkelsit, si dice. Ma non è nello specifico che io chiedo. Se bien. Due punti. C'è un brutto tempo, poi ci manca anche che con quel brutto tempo ci vanno dietro anche i dolorini. Spero siano tutti piccoli. Noi che parliamo il dialetto schietto, ecco qui, due punti, guardiamo se l'ha azzeccato la Silvana. Silvana, se ha capito... grazie. Anna, hai capito tutto? L'ho appena detto, non dite invers menabrete, l'ho detto subito? Avete sentito, no? Meno male che vedete in quale situazione lavoro. Invers menkelsit. Toglietelo, perché non è l'argomento trattato. È vero? No, meno male che lo devo. Guarda, speriamo. Allora, c'è un tempaccio. E nonostante anche... ho dei dolorini da tutte le parti e noi diciamo nelle osterie, i volpini che parlano il dialetto sano, non mescolato, dicono cosa? Anna, l'ho detto io, l'ho citato come esempio, non ditemi invers menabrete, è generico. Non è quello che ho chiesto, Anna, però ti voglio sempre bene. Radiamo. Però, Anna, dai la possibilità di imparare il dialetto a tutti. che posso dare la risposta. Tre, due, uno, stop. Sum invers meltemp. Sum invers meltemp. C'è una giornata uggiosa, piovigina, o c'è sum invers me, e non vi sentite brillante, sum invers melte. Sentiamo chi è.
16: Sì? No, non è a Genova.
15: No, non è a Genova. Non è a Genova. Allora, andiamo sum invers melte. Hai visto come stacco bene le lettere, così anche il mio dialetto maccheronico lo capite? Sum invers, stacco, invers meltemp. Sono abbastanza malaticchio, come lo è il tempo oggi. Così dicevamo nelle osterie quando si parlava solo il dialetto. Ed andiamo con altre telefonate, altre. Allora, Barbara, per l'amico Claudien, contro dedicato da Silvana, la nostra Barbara, molto bello. Uè, penso di non sbagliarmi, ha richiesto Barbara. Ma perché coi miss e voilà. Allora andiamo con questa bellissima canzone, contro dedicato alla nostro Claudien, scusate, sto cercando il brano per è quello di, eccolo qui finalmente, questo Cosa fai per te, Claudio, da Silvana.

0: voi della Flottiglia Rock. Flottiglia Rock. Avete 3 premi e 20 punti. Voi, non della Flottiglia, avete 3 punti. Sono numerici, si va dall'1 al 15 compresi. In che sum invers mel temp, diceva una volta in diustari. Sum invers mel temp. Quante volte l'ho sentito. Pronto?
1: 2.
0: 2, che viene subito dopo l'1.
2: Allora, 6.
0: 6, che viene subito dopo... vabbè. Pronto? Pronto?
1: 9.
0: 9 per l'Anna. 5. Voi della Flottiglia Rock. Eccolo qui il buono, dai. Ta-la-la-la.
1: 10.
0: 10 per Silvana. Silvana, si ti inversa me la stagione in che no. 5, 4, 3, 2, 1, top, top, top. Dai, che è la norma, che mi aspetta, che è la norma.
3: Il numero battezzato è il 7.
0: Numero... ho bello capito, lascia le trompe. Vabbè, non lo dico, dai, lascia le trompa. Norma, sentiamo cosa dice la norma.
4: New message, all message, playback.
5: Ciao Italia, sono Norma, azionale di Cabanella, le Graziella, di tutti i ascoltatori di Radio Monte Tanate, profumo di mare, dai via di Daniele Tarantino.
0: Bene, è arrivata la telefonata, rompiballe, eccola qua. Allora andiamo con come sopra per la Graziella, per la Diletta, per lo staff, per gli ascoltatori, ma in particolar modo per la Nella di Salso, profumo di mare.

0: Allora leggo messaggi per nel mezzo del cammin di nostra vita. Leggo un messaggio, non vi dico di chi, che mi ha dato una risposta, Beatrice. Fraintendete un po' le domande, eh? Fraintendete un po' le domande, perché io in quel frangente, ed era, se non sbaglio, stamattina, chiedevo un nome maschile di 5 lettere, appunto un nome, ho detto, che ha scritto nel mezzo del cammin di nostra vita, io mi trovai in una selva oscura. A proposito, guardiamo se almeno avete buona memoria, poi vado con... ho 2 brani ancora, stop poi. Se avete buona memoria, anche questa l'ho fatta tante volte. Quanti anni aveva Dante? Per dire nel mezzo del cammin di nostra vita. Eccolo qui, ha già capito tutto.
1: Sì.
2: Allora, Dante.
0: Pronto?
3: 35.
0: Brava, signora. Mamma, figo, ma ragazzi, io, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Sentiamo, dimmi.
3: 35.
0: Anche te la prendo. Mamma mia, quando dico le cose. Lui si presumeva all'epoca, adesso 85, 84 per gli uomini, perciò siamo alla fine, e 86 per le donne, diciamo, la possibilità di vita. All'epoca di Dante era 70 anni, ecco perché Dante, quando ha scritto la Divina Commedia, ma proprio non mi capite quando dico le cose, mamma mia. Sì, di io stacco le lettere, ma pensate, se qualcuno fosse di qui e che sente dalle volte, vabbè. Va ben, finimola, me faso un'altra strada, de sena bausa, da rasa de un impo. Parliamo in Veneto, vacca can, basta, napoletano, siciliano, basta, voglio il Veneto un po' in televisione, voglio il torinese, voglio il fiorentino, anche il bolognese, per piacere, qualche volta, il milanese. Dai, basta sentire Napoli. Oh, non ce l'ho con nessuna di queste città, ma si sente solo parlare meridionale in televisione. Andiamo con Serie Dredir, Der i Ponte e la Silvana, eccolo qui, che abbiamo dato un punto, 11. Andiamo, stop alle richieste, stop alle richieste. Tu nella mia vita è un brano richiesto da la grande amica Pia di Parma, Armando Savini. Stop alle richieste.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i giorni.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche. Tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
7: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
4: Rita e Maurizio ti aspettano alla Casa del Fiore in Viale Matteotti 61, telefono 0524 573204, il più grande negozio di fiori della zona, originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona e con preventivi gratuiti, associato Teleflor International, e per la festa della mamma, fiori più belli e regali più graditi dalla vostra persona più cara.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Eccoci, siamo arrivati, la voce della pubblicità,
2: la voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese @libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183. 83.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
4: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla Via Emilia, ricorda, Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla Via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

Carto Libreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
4: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
3: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
5: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
7: Unieuro, batte forte, sempre. a San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: sei la luce che entra dolcemente.
1: Questa vita non è vita se non ci sei tu.
0: Questa vita non è vita se non ci sei tu.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: Mamma son tanto...
6: E per la festa della mamma, una composizione, un'idea personalizzata per dimostrare tutto il tuo affetto alla persona che ti è

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mei immobiliare salsese chiocciola libero.it.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Bip, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

Lili, com'è bella Lili, dolce, dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così, con la faccia lavata, bella.

acceso dentro te. Amare darle un bacio in bocca mentre lei mangia una bicocca, amare dire adesso voglio il suo

dieci momenti e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, sei squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti, spara, e spara, e spara. E pensare